voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla casa.

giro giro tondo sotto il sole andava giù. L'amore in noi, tua bellissima figura è sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi